Venha cá, né? Cararoca, burra, burra, tchê. E vem de né? Cararinha, burra, burra, tchê. Venha cá, né? Cararoca, burra, burra, tchê. Anzuhu, e vem de né? Cararinha, Aya nuva, burra, vá, burra, burra, vá. Mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie, mamie